0: igi baba Olorun kan lai lai igi baba Olorun kan lai lai atori lati gun aigun lati di o kini o bi alo toni abopa abo leni
1: baba wa le elekuro e ba da se o
0: so leni ko le ati pari igi baba Olorun mi kan lai lai igi baba Olorun mi kan lai lai atori lati gun aigun lati di koto ni o e ri pe koto ti aba fe wo inu koto oke lati bere si gun lo si sale sugbon en ba fe gun igi igi
1: lati deni
0: ati lati gun sugbon igi eleyi oke lati gun ai gun lati idi o koto ni o prince lati gbeda
1: gbeda omi ajo
0: e ti sun lo ni to
1: baba ile kuro baba wa le le kuro
0: omo apaye
1: anti ni olusoji
0: olusoji gba boya won asin le loni na